0: relax, musica e tanta compagnia.
1: Summertime. Summertime on RDS.
2: Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
3: RDS.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Si chiama sclerosi sistemica e solo in Italia colpisce più di 25.000 donne. Dita blu, mani sempre fredde e doloranti, rendono difficili i gesti quotidiani. Per saperne di più, visita il sito www.legaitalianasclerosisistemica.it.
2: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19. Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
1: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
2: Pronto?
3: Pronto.
2: Ciao.
3: Ciao a tutti.
2: Allora, Loris è appena uscito dal veterinario col cagnolino.
3: Nome Leo.
4: Bello Leo.
2: A 3 mesi. Torna a casa. Cucini tu stasera?
3: Cucino io.
4: No, sì, cucina sì. Leo.
2: No.
3: Sono single, mi cucino da solo. Cucina Leo, sì.
4: Si cucina Leo. Stanno lui e Leo che cucina, scusa.
1: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
0: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
7: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Scopri tantissime offerte e se cerchi un frigorifero, in abbinata il gasatore SMEG.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte sottocosto valide dal 16 al 25 luglio. Abbinata valida su una selezione di frigoriferi fino al 29 luglio.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona.
11: Il mio patrigno ha iniziato ad abusare di me.
12: Nella chat di classe mi minacciavano.
13: Chiedere aiuto a telefono azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno.
14: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
0: Anche d'estate, non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
1: Instagram, TikTok e Facebook.

0: the summer hit.
1: Gli algoritmi non vanno in spiaggia. Noi sì. Noi sì.
2: L'estate vera è solo con
1: RDS 100% grandi successi.

0: Rivivi le emozioni dell'RDS Summer Festival sabato 18 luglio alle 21.30 su TV8 e Sky 1.
1: Con noi live Anna, Benji e Fede, Cioffi, Emma, Gaia, J-Ax, Madame, Merck e Cremont, Mr. Rain, Nico Santos, Noemi, Sara Toscano, Tommaso Paradiso per una bellissima festa d'estate da vivere insieme.
0: RDS Summer Festival sarà anche in streaming su Now e on demand sulla nostra RDS Social TV.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: selezioniamo le migliori novità
1: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music.
0: Novità.
2: New Music.
1: Novità RDS.
3: Somber, my body isn't ready.

0: Dondola.
1: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 all'1
2: con Party RDS.
1: Il tuo DNA, col mio DNA. Energia, carica e divertimento
2: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi. Dagli anni 90 a oggi.
1: A casa o in giro.
2: La festa è sabato dalle 22 all'1
1: con Party RDS.
3: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti. Con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
4: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
5: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'Unicef, per ricordarti che non sei sola.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Il tuo relax estivo siamo noi.
7: Estate.
1: Seguici su

0: Ci attende un giovedì ancora con caldo sul nostro territorio. Le temperature massime in generale toccheranno i 35 gradi anche oltre nelle aree interne del centro-sud, dove localmente sono attese punte fino ai 40-42 gradi. Una giornata nel complesso stabile ed assolata. Segnaliamo solo qualche isolato disturbo sui settori alpini, specialmente centro-occidentali. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Un'estate piena di ricordi
2: con un successo.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Alex Warren, Passenger.
0: Carmela.

0: Rivivi le emozioni dell'RDS Summer Festival sabato 18 luglio alle 21.30 su TV8 e Sky 1.
1: Con noi live Anna, Benji e Fede, Cioffi, Emma, Gaia, J-Ax, Madame, Merck e Cremont, Mr. Rain, Nico Santos, Noemi, Sara Toscano, Tommaso Paradiso per una bellissima festa d'estate da vivere insieme.
0: RDS Summer Festival sarà anche in streaming su Now e on demand sulla nostra RDS Social TV.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Quando il mondo gira, rimaniamo fermi dove serve. Siamo medici, medici senza frontiere.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Anche d'estate i successi senza tempo che ami
2: li trovi su RDS 100% grandi successi.

0: RDS.
1: Oltre la musica, l'evento.
2: Siamo la coppia della sera, saluti cari da
3: Mauro Casciari
2: e dalla conduttrice precisa Chiara Di Pisa.
3: E siamo la coppia che vi dà una doppia possibilità per vedere dal vivo il ragazzo prodigio del pop internazionale dopo l'uscita del nuovo disco My Mess, My Heart, My Life.
2: Miles Smith sarà il 16 ottobre a Fabric di Milano, gioca ogni giorno con noi per vincere i biglietti dell'unica data italiana.
3: E se dimostrerai di essere stato fedele nell'ascolto di RDS, potresti volare a Londra con noi per incontrarlo dal vivo e assistere al suo concerto all'O2 Arena il 20 novembre.
2: Miles Smith, RDS, solo grandi concerti.
4: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: sotto l'ombrellone. Non perdere le iniziative della tua radio preferita.
1: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RTS. Yeah!

0: attende un giovedì ancora con caldo sul nostro territorio. Le temperature massime in generale toccheranno i 35 gradi anche oltre nelle aree interne del centro-sud, dove localmente sono attese punte fino ai 40-42 gradi. Una giornata nel complesso stabile ed assolata. Segnaliamo solo qualche isolato disturbo sui settori alpini, specialmente centro-occidentali. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Ma siete già in vacanza? C'è nessuno?
2: Ci siamo amici, Alba dei pazzi viventi. Questo giovedì 16 di luglio, intanto buongiorno a tutti, noi siamo presenti, ci saremo tutta l'estate, ci faremo compagnia, su questo non c'è dubbio. Piuttosto voi dove siete, cosa state facendo e quali pazzi sono svegli come noi? A quest'ora, se avete voglia, fatecelo sapere, 388-22-388-22, perché così con la generosità noi ci andiamo a braccetto e vi regaliamo subito un RDS bag, qualcuno di voi viene in diretta con noi. Saremo insieme fino alle 7. Roberta Fiore e colei che vi sta parlando, arriva anche Beppe De Marco tra pochissimo, ma come al solito cominciamo con la buona musica.
3: L'alba dei pazzi viventi.
4: L'alba dei pazzi viventi.
3: Estate 1995.

0: tra le punte di Trapani.
1: Ah, abiti a Trapani, quindi sei di Trapani?
0: Sì, sì, sì. No, no, io abito a Comonuovo. Ah. Lavoro alla Bosch, dico.
1: Va bene, e in provincia di?
0: In provincia di Bergamo.
1: Di Bergamo, sì, in effetti un pochino potevo intuirlo. Senti, quindi sarà insomma una giornata di lavoro. Vacanze ne farai?
0: Quest'anno purtroppo no.
1: Quest'anno niente perché... vacanze. Però
0: no, no.
1: Ti premiamo, visto che sei sveglia anche tu a quest'ora, e visto che passerai l'estate con noi, perché anche noi saremo in diretta tutta l'estate, non vi molliamo mai, ti porti a casa una bella RDS bag.
0: Oh, grazie.
1: Sei contenta?
0: Contentissima.
1: Bene, vabbè. Ti auguro una buona giornata, Ruti.
0: Grazie mille, una buona giornata.
1: Un abbraccio,
0: anche a voi.
1: Un bacione, a presto.
0: Ciao,
1: amici,
0: ciao.
1: Se aveste voglia di raccontarci cosa state facendo in questo giovedì mattina alle 5.06 38822 38822.
2: Su RDS, l'alba dei pazzi viventi.

0: Buongiorno a tutti, buongiorno da Bruno di Ivrea.
1: Buongiorno.
0: Latte, in piedi dalle 3 di questa mattina e avanti, avanti a raccogliere, a vedere le mucchine. Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, raccogliere le mucchine, non abbiamo capito raccogliere cosa, ma insomma, interessante che sia sveglio dalle 3 del mattino. Benvenuto nella tribù dell'alba di pazzi viventi, amici. Siamo insieme fino alle 7. Io sono Roberta Fiore, sono le 5.14. È il momento di ascoltarci lo scherzo di Ciulin da tutti i pazzi per RDS.
2: Ciao, sono Francesco Vagallanate e voglio fare uno scherzo a mia moglie, che non è che è gelosa di più.

0: Pronto, salve, cercavo il signor Francesco. Questo è il centro estetico Manine di Fata qui a Milano. Scusi, perché il signore ha lasciato il suo telefono qua? È chiamato ultimo numero, signora, amore mio, lei c'è scritto qua?
1: Sì.
0: Perché io ho bisogno di sapere se il signore viene a fare alle 13.30 massaggio, perché lui stasera ha partita alle 20, mi ha detto.
2: Ah, deve giocare.
3: Ma come, ma questo massaggio, che tipo di massaggio è?
0: Ah, guardi, questo è un massaggio che

0: cose che e poi il signore si è fatto anche male a pulire e annullare
1: ma anche alle parti intime va fatto un massaggio.
0: si va vicino vicino perché c'è la ragazza speciale che fa questo, io non so perché io prendo solo appuntamenti.
1: Lui fa questo tipo di massaggio?
0: Beh sì, perché lui ha detto che fa bene alla coppia, signora. Lei è sua sorella,
1: sua sorella.
0: Lui fa per signora, penso che lui abbia signora. È una persona bellissima, allora, stupenda. Noi
2: persona,
0: siamo poco affezionati a signora. Veramente.
1: Ok, allora lo chiamo io. Va bene, perché viene la ragazza speciale. Sono io. Sono un cliente speciale. Braccia, portami a raccontato tutto. Sei rovinato. Io non ci voglio avere più niente a che fare con te. Ora lo dico pure alle ragazze. Devi tornare subito a casa, se no vengo a piedi a Milano. Lunedì mezza te va a fare un massaggio dei cinesi. Viene la ragazza speciale che te lo strizza, che sta bene alla coppia.
3: Ho perso il telefono, non lo posso trovare, ti ho chiamato apposta.
1: Ah, l'hai lasciato, stai tranquillo, l'hai lasciato dalle cinesi.
3: Vado a fare fisioterapia per il dito. Per il dito sto andando a fare fisioterapia.
1: E non ha detto niente. Non ha detto niente. È un cliente speciale. Con me hai cerca di tornare a casa ora. Non torni alla casa ora.
0: Non odiare nessuno perché è uno scherzo. Ma le Adelessa sono cilindri e le
1: non è vero che è uno scherzo.
0: Sì, è uno scherzo.
4: Non lo so, ti strizza, ma cosa?
1: Ma che ne so, la ragazza speciale, che ne so, per la coppia, mi avete detto?
4: Ciao Teresa, un bacione,
1: ciao,
4: era uno scherzo.
1: Un bacione, buon lavoro.
5: Anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di tutti pazzi per RDS.
6: L'alba dei pazzi viventi
5: su RDS.

0: Roma con Cabana 5:21 di questo giovedì mattina. Amici, buongiorno, vi state svegliando con calma, qualcuno in vacanza, qualcuno al lavoro. Noi ci siamo fino alle 7, l'alba dei pazzi di venti con Roberta Fiore. Intanto una comunicazione importante da farvi, perché ascoltandoci tutti i giorni tra le 19 e le 22 ogni sera potrete vincere i biglietti per la data italiana di Miles Smith. Non so se rendo l'idea cosa RDS può regalarvi. Raccogliendo poi alla fine tutte le risposte esatte fino a venerdì avrete anche l'opportunità di aggiudicarvi il super premio, che consiste in, drizzate le orecchie, le antenne anzi, viaggio a Londra, alloggio e biglietto per due persone per il super concerto a The O2 Arena di Londra, appunto. Si gioca solo sull'app di RDS, mi raccomando, quindi scaricatela subito anche perché è gratuita. Tra l'altro, se volete potete guardarci anche sul 265 del digitale terrestre. Sentiamo un messaggio che è arrivato.
1: Gaetan Fall, sto tornando dal lavoro, lavoro come magazziniere. Un abbraccio a mia moglie che è in Sicilia in vacanza con i figli. E un abbraccio a tutti, grazie della compagnia.
0: Meno male che ci facciamo compagnia, amici. Quanti di voi, no, sono in città a lavorare e magari hanno il coniuge, parte della famiglia in vacanza, no? Perché c'è chi lavora, giustamente deve portarsi a casa la pagnotta, e qualcuno le vacanze se le sta già godendo. Se aveste voglia di farcelo sapere, il numero è sempre lo stesso: 38822 38822. Nella prossima ora, tra l'altro, torneremo a giocare per vincere un RDS Bag.
2: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
3: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
9: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
10: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione.
11: Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute.
12: In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Victoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su victoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Victoria for Women Tour, la prevenzione femminile è la nostra meta.
13: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
14: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
15: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
16: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
15: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
17: Ufficio Case Smarrite?
18: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
17: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
18: Mi sento già più carico.
17: Info su toyota.it.
19: Spazio Occhiali Vision, per il benessere della tua vista.
20: Da Spazio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spazio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. SpazioOcchialiVision.it.
21: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
22: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verificale in app o su mcdonalds.it.
23: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele, naturale, unico, italiano.
24: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
25: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
26: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
27: Siete veramente perfetti.
28: Grazie Octopus di esistere.
25: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
29: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
30: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
0: 5:28 di questo giovedì mattina, amici, buongiorno, ovunque siate, qualsiasi cosa state facendo. Tanti di voi sono in città a lavorare con il coniuge, magari parte della famiglia in vacanza. 388 22 388 22, raccontatecelo.
31: L'alba dei pazzi viventi.

E qui in alle 5.35 di questa giovedì mattina, 16 di luglio, volevo salutare tutti gli ascoltatori, insomma, che sono in viaggio magari per destinazioni dove passeranno le vacanze, come ad esempio Manuela, cara Manuela, che ci scrive che si sta spostando da Castiglione Olona in provincia di Varese verso Alassio ed è insieme al suo compagno Stefano. Allora Stefano, ascolta bene, dopo 9 anni di relazione, vogliamo davanti a tutta Italia, con Italia testimone, fare questa benedetta proposta di matrimonio? Cosa stiamo aspettando? Adesso ti fermi in autogrill, compri una bella rustichella, ci metti dentro un anello di fidanzamento e le fai la proposta di matrimonio, cara Manuela. Io spero che questo messaggio possa aiutarti, perché tutto questo 9 anni sono tanti di relazione, è ora di quagliare, amici, eh? Magari questa vacanza sarà, no, l'inizio anche di una sorta di viaggio di nozze, perché no? Proposte matrimoniali che fiorano, fioccano in questa estate, di solito l'estate, no, è anche portatrice, no, di belle cose, magari di anche nuovi propositi per settembre, potrebbe essere anche un bel matrimonio. Noi tifiamo per voi, amici, fateci sapere come va a finire, fateci sapere cosa state facendo alle 5.36 di questo giovedì mattina. 38822 38822 fino alle 7 con me, Roberta Fiore, questa è l'Alba dei Pazzi Viventi.

0: anche a Camogli si ascolta l'alba dei pazzi viventi. Roberta, sbrigati che andiamo a far colazione.
1: Sei dietro.
0: Ciao,
1: l'angolo, guarda.
0: Mimmo.
1: Ciao, grazie per l'invito. Guarda, in un attimo da Roma ti raggiungo a Camogli, anche perché insomma ti starà bene in questo giorno che si prevede essere quello forse più caldo del 2026. A quest'ora però si sta già, cioè insomma si sta ancora abbastanza bene. Parlavamo di proposte di matrimonio, insomma abbiamo così incitato questa coppia in viaggio. Lei ovviamente dopo 9 anni dice: mio compagno vorrei si svegliasse, mi facesse la proposta, fateci sapere come va a finire. A proposito di matrimoni, di proposte platinali finite malissimo, ne parliamo tra poco.
2: Rivivi le emozioni dell'RDS Summer Festival sabato 18 luglio alle 21.30 su TV8 e Sky 1.
3: Con noi live Anna, Benji e Fede, Cioffi, Emma, Gaia, J-Ax, Madame, Merck e Cremont, Mr. Rain, Nico Santos, Noemi, Sara Toscano, Tommaso Paradiso, per una bellissima festa d'estate da vivere insieme.
2: RDS Summer Festival sarà anche in streaming su Now e on demand sulla nostra RDS Social TV.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
6: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
13: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
14: Siete veramente perfetti.
15: Grazie Octopus di esistere.
12: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
16: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
15: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
16: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
15: Grazie, mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.
17: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
18: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
19: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
8: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Rifiuti netti, una fuga del partner o incidenti comici, le proposte di matrimonio finite male possono diventare molto imbarazzanti e spesso, se sono plateali, ancora peggio. Tra poco ne parliamo, prima Talk to You.
3: L'alba dei pazzi viventi.
2: Dalle 5

0: Fire, Ed Sheeran alle 5.51 di questo giovedì 16 di luglio. Si parla di proposte, insomma, di matrimonio un po' bizzarre, prendendo spunto, insomma, dei nostri ascoltatori che si stanno muovendo, sono in viaggio per le vacanze, e lei ci ha scritto, insomma, dopo 9 anni vorrei il mio compagno mi facesse questa benedetta proposta di matrimonio. Allora, intanto, andando un po' a spulciare, visto che è anche momento, stiamo ovviamente assistendo ai mondiali 2026, gli stadi spesso, insomma, che siano per partite o per concerti, sono scenari che si prestano, no, per le proposte di matrimonio. Una tifosa, per esempio, si è inginocchiata, quindi lei, amiche, lei ha fatto la proposta a lui, al fidanzato, gli ha chiesto di sposarlo durante, insomma, una fase dei gironi dei mondiali 2026, una partita che si stava giocando tra Tunisia e Olanda a Kansas City. Insomma, momento particolare e anche plateale, poi uno se la rischia pure, perché dice, comunque sono in mezzo a tutta sta gente, mi dirà sicuramente di sì. Spoiler, non sempre finisce benissimo, però ecco, se c'è Shakira in sottofondo che canta, magari l'entusiasmo ci sale anche un po' nel sangue. Un'altra bella proposta che è stata fatta recentemente allo Stadio Olimpico di Roma durante il concerto di Max Pezzali. Quale momento migliore se non sulle note di una canzone d'amore? Ha fatto proprio ha sorpreso la propria fidanzata, in questo caso lui, con una romantica proposta di matrimonio. Si presta. Tra applausi e commozione è arrivato il tanto atteso sì, regalando poi al pubblico ovviamente un momento perfetto e indimenticabile. Un po' meno indimenticabile è stata la proposta di matrimonio un po' di tempo fa, è successo sempre all'interno di uno stadio, quindi ritorniamo, insomma, nel solito luogo. Lui praticamente ha estratto questa scatolina, l'ha aperta, insomma, si è inginocchiato davanti a lei, proposta di matrimonio. Lei gli ha risposto ma che problemi hai, e gli ha detto, insomma, imprecando, che non era molto d'accordo. È finita che è stato preso a schiaffi il ragazzo, quindi ecco, non è finita proprio benissimo. Ci auguriamo che, insomma, per tanti altri invece finirà in modo migliore, ma ecco, occhio, quando decidete di fare proposte plateali sappiate che potrebbe anche non finire benissimo.
1: L'alba dei pazzi viventi
2: su RDS.

0: da psycho, beh, un po' psycho deve essere stata lei, che ha rifiutato insomma la proposta di matrimonio plateale del fidanzato allo stadio durante una partita di baseball, insomma tirando uno schiaffo sonoro alla proposta di matrimonio. Bene, non benissimo, proposte di matrimonio finite male, ma altre che a quanto pare insomma hanno un lieto fine. Infatti io volevo ringraziare Nicolas da Venezia che ci ha scritto che ha fatto la proposta alla sua compagna a luglio 2027, ci si sposa. Tanti auguri amici!
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Le 6.01 amici di questo giovedì 16 di luglio, come va? Cosa fate già svegli a quest'ora? State lavorando? Siete in viaggio magari per la destinazione che sarà luogo delle vostre vacanze? Tanta invidia. Noi ci siamo, Roberta Fiore con voi fino alle 7, l'alba dei pazzi viventi, ci saremo tutta l'estate, come ben sapete. Siamo anche sul 265 del digitale terrestre. Se aveste voglia di scaricare l'app, magari vi state facendo una bella passeggiata approfittando del fresco, potete farlo gratuitamente da smartphone. E così ci portate ovunque voi siate. È il momento di giocare amici. Chi c'è? Il primo che ci scrive la parola proposta al 38822 38822 con nome, città da cui ci scrive, si porta a casa un RDS bag.
6: L'alba dei pazzi viventi.
7: L'alba dei pazzi viventi.
6: Estate 2014.
8: Buona magia.

0: Dov'è la ex? Perché appare la ex? Tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz. Ogni tanto appare una ex.
1: Ma perché non rimane nel passato? Poi in questo caso chiama anche, chiede asilo, chiede, posso dormire da
0: porta il cane.
2: Perché a volte bisogna risolverle così, ambresse ambresse le cose. Risolviamole con uno scherzo. Facciamo tornare un ex dal passato e vediamo come reagisce l'attuale fidanzato o compagna.
0: Diciamo che ascoltate lo scherzo, la risoluzione è un po' lontana per quanto riguarda il rapporto tra loro due. Invece
2: certo,
0: lo scherzo c'ha bocca in pieno.
2: E sentiamolo.
3: Ciao, sono Andrea e vorrei fare uno scherzo a mia moglie con X Factor.
4: X Factor! Il ritorno delle fiamme, dove l'ex tornano in scena per un'ultima e indimenticabile performance. E speriamo che non ci sia un bis.
5: Sì?
2: Ciao, sono Serena. Noi non ci conosciamo. Serena,
5: sì,
2: una che era stata con Andrea tanto tempo fa. Di Lecce,
5: ciao.
2: Ti ricordi?
5: Ah,
2: non so se ti ricordi.
5: No, vabbè, ok. Dimmi tutto.
2: Scusami,
5: dimmi tutto.
2: Se ti chiamo, e lo so, scusami, sembra una cosa strana. Io mi sono trasferita a Milano. Siccome devo riscendere giù e devo fare un colloquio, siccome non ho trovato niente perché ho anche un cane con me, ci eravamo sentiti pure con Andrea su Messenger e gli ho chiesto se potevo venire da voi.
5: Da noi in che senso?
2: Perché
5: non
2: lui
5: sto
2: mi ha detto che c'ha, avete una cameretta.
5: Ma è una cameretta perché diciamo che la stanza dello stiro, diciamo.
2: Non c'è problema, ma figurati, io metto un puff e va bene anche il puff per me, non è veramente un problema,
0: con
2: quello veramente mi adatto.
0: Ma col puff.
5: Guarda, stai cogliendo un attimo
2: all'astrovista.
5: Guarda, fammi parlare un attimo con lui perché sinceramente
2: come sei tranquilla. Lui mi ha detto no, è gelosa, non chiamare, perché noi ci eravamo sentiti su Messenger, ci siamo trovati.
5: Ascoltami, non è per cattiveria, ma sinceramente io al momento ti direi di no, ma semplicemente perché non perché non voglio accogliere
2: non dire cose che poi magari te ne penti. Parla prima con
5: te. Va bene, dai, ok, ci riaggiorniamo.
2: Ciao,
5: okay,
2: bene, dai.
5: Pronto?
3: Ehi, amore, dimmi.
5: Pronto? Ma cos'è sta storia di questa che ti ha scritto su Messenger e che vuole venire a stare a casa mia? Ma che è sta roba?
3: Ti ha chiamato, oddio.
5: No, oddio che cosa, Andrea? Ma ti sto tremando, ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, ma tu vai a dire a questa cristiana che c'è una camera, che tu la ospiti a casa tua? Ma di che cosa? Io sto cercando, Andrea, guarda, credimi, io sto cercando di mantenere mi calma, mo spacco
0: tutto.
5: Io mi ritrovo qui.
3: No, la televisione
5: mi chiede primo che ha parlato con te su Messenger e già che non me l'hai detto, già questa cosa mi sta mandando, perché a me non me ne frega un cazzo. Però non mi fai di parolaccio, ma tu ho fissato la ruggiuno, non mi fai di due parolacce, prima cosa. Seconda cosa, non esiste che a casa mia vengano persone strane.
3: È una brava ragazza. Però,
5: ti chiudo il telefono e me ne sto andando di casa all'Equile, proprio me ne sto andando. Cioè, dimmi che
3: amore, ma che fai?
5: Dimmi, ciao Andrea, ciao.
2: Pronto, sono Serena di RDS. Ex Factor, non mi fai manco dire che non mi sto sentendo gli ami, dai, un momento. Ammazza, che carattere, guarda che.
5: No, vabbè.
2: È uno scherzo, tranquillo. E quel cornutone di tuo marito che ti ha fatto uno scherzo, capito?
5: Vaffanculo, Giova, di quelli. Ma sembra più un calabrese che un salentino.
2: Ma infatti, ma che io so pugliese, ma di Martina Franca. Ciao.

0: disco.
1: A tutti i pazzi per RDS è arrivato un momento che ci piace moltissimo. Pizzicati, storie di tradimento.
2: Vogliamo sapere, siete stati voi pizzicati o voi avete pizzicato? Siete scappati voi per le grondaie, giù dalle grondaie, o avete beccato qualcuno e vi siete nascosti addirittura sotto il letto?
3: Nudi, con i vestiti in mano, con tutta la mercanzia che...
1: con la mercanzia che anche nell'armadio.
2: Sì, certo, siete
1: su una grondaia. Vogliamo sapere tutto, quelle figure di M proprio inequivocabili che sono state fatte dietro anche una sofferenza, ci mancherebbe, però poi tutto diventa un po' comico.
3: Storie di spionaggio anche.
1: Appostamenti. Anche investigatori privati che hanno scoperto.
2: Intercettazioni.
1: Tutto.
3: Allora amici, 38822 38822, raccontateci le vostre storie, mi raccomando, vi aspettiamo, fateci ridere anche un po',
1: fateci proprio la trama del film che vi è successo nella
2: perché
1: vostra vita,
2: perché il film è Pizzicati,
1: storie di tradimenti.
4: RDS, oltre la musica, le vele.
5: Siamo la coppia della sera, saluti cari da
6: Mauro Casciari
5: e dalla conduttrice precisa Chiara Di Pisa,
6: e siamo la coppia che vi dà una doppia possibilità per vedere dal vivo il ragazzo prodigio del pop internazionale dopo l'uscita del nuovo disco My Mess, My Heart, My Life.
5: Miles Smith sarà il 16 ottobre a Fabric di Milano, gioca ogni giorno con noi per vincere i biglietti dell'unica data italiana,
6: e se dimostrerai di essere stato fedele nell'ascolto di RDS potresti volare a Londra con noi per incontrarlo dal vivo e assistere al suo concerto all'O2 Arena il 20 novembre.
5: Miles Smith, RDS, solo grandi concerti.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
8: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
10: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
11: Ci sono cose che vorresti tornassero.
12: Come le vacanze.
11: O un bel vantaggio.
12: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

0: 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 512 giga a €249,90.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1000 pezzi disponibili.
3: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. SpaccioOcchialiVision.it.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Gita fuori porta, ma l'orticaria non ti dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
10: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
11: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
10: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
12: Rossella fa il tuffo a Sirenetta. Splash! Ma quando si buttano Ciccio e Buzz, fanno un'onda così alta che svuotano tutta la piscina. Aiuto! Ci bagnano tutti! Tutti pazzi per RD.

0: Pizzicati. Pizzicati, storie di tradimenti.
1: Storie di tradimenti.
0: Pizzicati, storie di tradimenti.
2: Oggi è tradimento, pizzicato e brividi.
3: E brividi, quelli del nostro amico lo chiameremo Roberto.
4: Buongiorno, per Roberto. Le vertigini anche, no Roberto?
2: Mamma mia.
5: Buongiorno. Allora, buongiorno ragazzi, tutto bene?
3: Sì, sì, noi sì,
2: ora
3: tu?
2: Sì. Tu hai passato un po' di...
5: una meraviglia, guarda.
2: Una meraviglia ora, 20 minuti sono stati tremendi. Raccontaci.
5: Assolutamente sì, niente, era la dolce compagnia di una mia amica, settimo piano.
3: Ah,
5: e
3: settimo
5: con brindisi, e all'improvviso ha suonato la porta, era suo marito.
4: Ottimo.
5: Io la prima cosa che ho fatto è di scappare, non si poteva scappare da nessuna,
3: certo,
5: parte. Tutto il letto è l'unica cosa che non ho pensato, sono uscito fuori di sto pozzo letto che è un cornicione
2: di 20
5: centimetri e mi sono atterrato al muro come una ventosa sulla...
3: Madonna,
2: 20 centimetri addosso.
3: Cioè non c'era un balcone, stava un...
2: Ah, c'era solo il cornicione.
5: Solo il cornicione, c'era la finestra, sono sceso sul cornicione e mi sono spostato sulla destra.
3: Ma
5: mi
3: che
5: sono
3: ore
2: Spider-Man.
5: Erano le 10:30 di sera.
2: Ma perché? Lo sai, secondo
3: male.
2: Te fa
3: almeno
2: differenza.
3: Non l'ha visto nessuno, che figura, dai.
5: No, infatti perché c'era la gente sotto che passava, ogni tanto qualcuno si alzava la testa, ma io facevo finta di niente.
3: Cioè,
4: senti, erano 20 centimetri reali, perché noi uomini non siamo molto bravi con la misura.
5: Col metro ci sono cornicione. Che fare con un col metro io, quindi erano 20 centimetri.
2: Pensa che il mio piede è ben più di 20 centimetri, non ci sarebbe
3: infatti,
2: stato.
3: Infatti, è il triplo di 20 centimetri.
2: Mannaggia.
3: No, scusami, e come si è risolta? A che ora sei uscito poi?
2: E quanto sei stato lì?
5: Perché poi suo marito dopo un po' è uscito
4: e lei
5: io sono rientrato con la coda mezzo alle gambe. Le gambe levate.
4: Senti, quanto eri vestito?
5: Quanto ero vestito? Immagino un po'.
4: Non so.
3: Cioè, eri senza mutande?
5: No, la verità era a fine settembre, era in costume.
2: In costume. Beh, insomma, non dà nell'occhio. Un uomo al settimo piano su un cornicione di 20 centimetri appiccicato come una ventosa.
4: Adesso ogni volta che va a fare l'amore si porta il paracadute.
2: Senti, quanto sei rimasto là?
3: Sono scioccata,
5: Roberto. Guarda, sono rimasto quasi 20 minuti.
3: 20 centimetri, sì. Giocatele all'otto, questi
5: sì. Sì, ma quante volte l'ho giocato? Perché poi sentivo suo marito che diceva: Dove è scappato? Pensa un po' che io sentivo tutto.
3: Ah, perché lui non... aspetta che qua si complica. Cioè il marito è entrato con la convinzione che ci fosse un altro con sua moglie.
5: Ma scusa, perché sapeva qualcosa già, secondo
4: ma
5: me.
4: I tuoi vestiti dove erano?
5: Dove erano sotto al letto?
3: Li avevano nascosti.
5: Meno male che non andare a vedere sotto al letto.
3: Male che non ha aperto e sbattuto la finestra. Pum! Ti apriva.
5: Oh, guarda, sei uscito dalla finestra, non so cosa succede.
2: Roberto, hai avuto paura di morire?
5: No, di morire no, però...
2: Se cadi dal settimo piano non è divertente.
5: Lo so che non è divertente, però...
3: Ti sentivi stabile,
5: paura,
4: abbastanza
5: non
4: sicuro.
5: Non pensavo la paura di morire, io pensavo la paura che mi
2: peccava. Di prenderlo, certo.
4: Peggio.
3: Senti, Roberto, meno male che è finita bene, state ancora insieme con lei? No.
5: Ogni tanto ci sentiamo. Ma
2: col marito dei buoni rapporti?
5: Assolutamente no.
4: Ottimo, certo.
2: Senti, cornicione, ti è venuta... vertigini, niente, non ti è venuto niente?
5: Io sono nell'ambito lavorativo che sono
2: che stia appendi
3: un acrobata
5: lavorare. Esatto, sì, via.
3: Sì, fai acrobazie?
5: Sì.
2: Senza costume, senza amante.
3: Con
5: le cinghie tutto regolare, corde tutto.
3: Va bene. Ciao, quindi un bacione. Ciao Spider-Man.
2: Ci dicono De Sica, spostate.
3: Ed è spostati sì,
4: Ma non di 20 centimetri.
5: Grazie e tanti auguri a tutti. Un bacio, un abbraccio.
2: Grazie.
5: Grande RDS.
3: Ciao.
6: Sei pazzo per l'estate. Sei nel posto giusto.
7: Tutti pazzi per RDS.

0: Alle 9.41, tutti pazzi per RDS, è arrivato il momento della sfida dell'anno, quando si va a recuperare un anno e si rivivono i grandi eventi,
1: esatto,
0: di quel giorno.
1: Con un bel mashupone potete sentirlo tutto, poi ci sarà un gong e poi potrete indovinare, gridando il vostro nome, l'anno in questione.
2: È una sfida molto bella perché riporta un po' i pensieri ad anni che magari hanno segnato delle cose belle anche per voi, ci sono state delle cose belle anche per voi, chi può dirlo? Intanto prenotatevi al 38822 38822 per la sfida dell'anno.
1: La sfida dell'anno!
3: Per un'estate che non finisca mai.
4: Mai.
5: Mai.
4: Mai.
6: Scegli la nostra app.
3: Estate.
7: RDS.
6: Noi ti seguiremo sempre, dove vuoi.
7: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Hai già deciso dove andare in vacanza? La Romagna e la sua grande ospitalità ti aspettano. In Romagna c'è tutto quello che desideri per le tue vacanze. Spiagge grandi e sabbiose. Mangi bene, ti innamori e ti diverti di giorno e di notte, con tante experience per tutte le età. Scopri le nuove idee per la tua vacanza in Romagna, tra spiagge, dolci colline, parchi avventura, città storiche e tanti eventi su visitromagna.it. Romagna, la vacanza perfetta!

0: 100%. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
2: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora! Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
6: It's summer, woo!
7: Ma secondo voi Cicci e Buzz quest'anno ce l'hanno la tartaruga? Secondo me hanno solo il salvagente a paperella. Tutti pazzi per RDS?
8: It's summertime.

0: che sound!
1: E che anno! E che anno! Perché è un anno denso di avvenimenti.
0: Eh sì, partiamo dai nostri concorrenti. Iniziamo a conoscere Gaetano, viene da Nocera, buongiorno.
1: Buongiorno Gaetano.
2: Ciao, buongiorno, ciao ragazzi. Buongiorno.
1: Nocera inferiore, superiore?
2: Inferiore, l'unica inferiore. È sola.
0: L'unica è sola, sentilo un po'.
1: Senti un po', che non c'è rivalità, insomma, tra le due, certo.
2: Mai.
0: Allora, conosciamo il tuo sfidante, viene da Ragusa, si chiama Carmelo. Carmelo, buongiorno.
1: Buongiorno Carmelo.
3: Buongiorno.
1: Ragusa, preciso, Chiaramonte Gulfi, dove?
3: Sicli.
0: Bene. Amici, siete pronti? Ve lo ricordate il vostro nome? Perché sarà il vostro pulsante, quindi quando sapete poi la risposta, urlate il vostro nome, sempre dopo il gong.
4: Dopo il gong, mi raccomando.
1: Attenzione, perché ci saranno una serie di eventi legati a tanti fattori, sport, musica. Cinema. Pronti?
0: Mashupone.
5: Ok, sì. Ayrton Senna vince il suo terzo e ultimo titolo mondiale di Formula 1 a bordo della McLaren, vincendo anche un epico e memorabile Gran Premio del Brasile in apnea con il cambio bloccato.
6: Chi è il soggetto?
7: Hannibal Lecter, lo psichiatra.
6: Hannibal il cannibale.
7: Fai solo il tuo lavoro e non dimenticare mai chi è.
1: Tre indicazioni diverse.
0: Nessuno
1: tira
0: prenotare?
1: Fuori il nome?
0: Chi?
1: Gaetano, vai.
2: Allora, ci proviamo. Sì. È il 91?
4: Bravi!
1: Alla faccia del provarci, hai provato, l'hai azzeccato.
4: Come hai fatto?
2: È il silenzio degli innocenti che mi ha aiutato.
1: Questa volta l'indicazione è arrivata al cinema.
0: E niente di meno, ti ricordi l'anno del silenzio degli innocenti?
2: Sì. Lo sai perché? Facciamo ogni tanto un gioco con gli amici e ci ricordiamo Oscar, film, candidature,
0: Trivial.
4: E mangiate il Chianti con il fegato.
1: Pensavamo il gioco.
0: Il gioco del
2: Okay. Però divertente, così ci alleniamo.
0: Certo, così sapete un sacco di cose.
1: Bella.
0: E vince il nostro amico Gaetano, giusto?
3: Complimenti.
2: Sì.
0: Ok.
4: Mamma mia, come la seconda Miss Italia, bravissimo.
1: Da Ragusa, grazie.
0: Ha vinto Gaetano l'RDS bag, invece a Carmelo va comunque un nostro gadget d'affetto.
3: Grazie.
0: Prego. Ciao ragazzi.
1: Ciao. Vi abbracciamo forte.
2: Ciao.
8: Guarda e ascolta Tutti Pazzi per RDS
9: anche d'estate al canale 265 del digitale terrestre. Summertime.
8: Salida del vuelo con destino a la

0: tutti pazzi per RDS, cari amici, grazie per tutti i messaggi che ci avete inviato oggi. È arrivato Sergio.
1: Buongiorno.
0: From ciao Sergio.
1: Buongiorno da Palermo. Sergio, buongiorno con un caldo che si schiatta.
0: Un caldo che si schiatta perché caldo, oggi è domani
1: 90% di umidità. Cioè, guarda, mamma mia.
2: Hai già fatto colazione, se giusto?
1: Ho fatto colazione al volo. Sì. No, guarda, una brioscina semplice, vuota, davvero? Tranquilla, sì, quella con le buone nostre con cui facciamo i gelati. E un doppio schiumante.
0: Ah, quella col tubo.
1: Bravo,
0: amore. Tupo,
3: quindi sei a dieta, insomma.
1: Sì, assolutamente. Sì.
0: Anna non ti ha mandato una brioche?
1: Mi ha mandato un messaggio bellissimo che voglio condividere con voi.
3: Qua, la panna della brioche. Vai.
4: Sentiamo la brioche di Anna. Sì. Allora, oggi daremo un senso alla famosa domanda quando due si conoscono: ma di che segno sei? Perché ecco, che te frega se non sai le previsioni dell'estate, se con quel segno puoi andare d'accordo o meno. E quindi avremo un siparietto, insomma, che gestiremo io e te sugli incontri fortunati d'estate.
1: Sì.
4: Poi, essere belli quanto costa?
1: Ma parecchio, purtroppo.
4: Puntatina in gelateria. A tra poco.
3: E lì ci sembra onestamente che possa chiudersi bene.
0: Allora, Sergio, se volete una consulenza sui gelati, potete chiamarvi.
1: Anche su essere belli quando cosa.
3: Sull'oroscopo chiedete a me, insomma, è l'unica cosa che.
1: Lei dice che uno non può sapere se si va d'accordo, ma io, per esempio, sono convinto che con la bilancia non vado d'accordo.
0: Con la bilancia? Sergione,
1: vabbè.
0: Salutiamo la regia, grazie a Marco Bellavia, Linda Gravella che è stata con noi, cara.
3: Grazie a tutti voi.
0: È arrivata già Anna, ma Anna, noi sappiamo tutto,
1: Ah, sì?
5: Sapete tutto perché ho mandato un messaggio.
0: Certo. Adesso, quella la chiameremo la brioche di Anna.
1: Bravissima.
5: L'unica che non ingrassa.
0: Ecco.
1: Magari metti meglio la macchina che è

0: bloccato una radio.
1: Ciao amici.
2: Ciao a tutti. Ed eccoci con Paola Gubbiotti. Paola, buongiorno di nuovo.
1: Eccomi, sono pronta.
2: Le news, Mentana e poi godetevi Anna e Sergio.
1: Attacchi incrociati sul fronte ucraino, vittime e feriti da entrambe le parti, raid di Mosca sulla capitale, Kiev colpisce una base aerea a Saratov. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a Kiev ha annunciato una partnership con gli ucraini per la produzione di droni.
3: Von der Leyen è stata abbastanza vaga sui dettagli della partnership, spiegando che servirà a combinare la tecnologia dell'UE con l'esperienza maturata sul campo di battaglia dell'Ucraina. Dobbiamo unire le nostre forze, ha detto. Dal canto suo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato che il suo paese oggi produce 10 milioni di droni l'anno, aggiungendo che intende arrivare a 20 milioni.
1: Ed è sempre alta la tensione nel Golfo. L'Iran annuncia di aver colpito le basi aeree statunitense in Giordania e in Kuwait in risposta agli attacchi americani contro i centri di comando del regime. Legge elettorale. Sono iniziate nell'aula della Camera le dichiarazioni di voto sulla riforma, terminati gli interventi, il voto finale con scrutinio segreto. Italia divisa in due, il centro-sud soffoca con 15 città con il bollino rosso, mentre al nord c'è l'allerta arancione per violenti temporali, 900 interventi dei vigili del fuoco nelle ultime ore in Emilia-Romagna e in Lombardia. I mercati con agi.it, borse europee negative, a Piazza Affari il FTSE MIB segna meno 0,07%, primi 100 secondi. Con Enrico Mentana, direttore, buongiorno.
4: Buongiorno Paola e buongiorno agli ascoltatori. L'attenzione ora è tutta su quello che può succedere nella situazione italiana, perché il governo, a parte l'esito catastrofico del voto di 48 ore fa, sta vivendo una situazione evidentemente più difficile, di quasi tutti contro tutti, dove si vede una diffidenza progressiva tra le varie anime del centrodestra. Ed è chiaro che Meloni diffida a questo punto di quello che può succedere in Forza Italia, che è divisa in due in maniera abbastanza evidente, ma anche nella Lega, dove c'è una forte pulsione nordista al di là delle posizioni del vicepremier Salvini. E poi c'è Vannacci, ovviamente. Tutto questo, quello che sembrava un punto di forza, l'unità della maggioranza, si è ribaltato nel suo contrario. Se c'è diffidenza reciproca, è possibile che nuovi incidenti scuotano governo e maggioranza parlamentare e portino a un precipitare della situazione. L'unico vero elemento di continuità e l'unica garanzia che c'è deriva dal fatto che bisogna aspettare aprile, perché a quel punto tutti i parlamentari maturano il diritto al vitalizio. Sembrerà poco, sembrerà puerile, sembrerà il conto della serva, ma questo in questo momento è l'elemento più forte di continuità di una legislatura che improvvisamente ha cominciato a sbandare. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
5: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
0: È giovedì 16 luglio 2026, le 10 in punto. Buongiorno, buongiorno, comunque vi siate nel mondo e provincia, da noi, quelli della mattina di RDS. Da questo istante a farvi compagnia, ci pensiamo noi a portarvi l'allegria, la luce, il sole, ma non il caldo. Speriamo un po' di fresco, un po' di sane risate. Sì, no, quelli Sergio della mattina di RDS. Annuzza Pettinelli, buongiorno.
6: Sergio Dobolone Fiscia.
0: Buongiorno a Linda Gravele, regia. Buongiorno.
6: Buongiorno amici, buongiorno, buongiorno Sergio. Buongiorno. Ieri, sì. Io se volete vi racconto tutto della vita privata di Sergio.
0: Ma non è il caso
6: adesso. Intanto, dove hai preso sta camicia?
0: Ti piace?
6: No.
0: Me l'ha regalata a Magnum PI.
6: Sì. Con lui dentro, però.
7: All'inizio di ogni ora,
8: i tuoi ricordi e le tue emozioni
7: con un successo senza tempo
8: della tua estate.